Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi. Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

però da quando sono piccolo, l'ho già detto ieri, che avevo questo sogno, cantare questa canzone in questo posto. Ho avuto un modo di farlo ben due volte. E vi ripeto, non so se la so cantare, però sicuramente la canto.

0: anche per Mirka, vediamo quanto ha votato la giuria dei giornalisti. 25 punti.
1: Grazie, prego, ciao.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

0: Pensare che siamo stati una vita insieme.
1: Mio caro, della nostra vita rimarrà solo un bel ricordo. Perché la nostra vita è stata sempre una stretta di mano. Siamo stati dei cantanti, ma la nostra vera passione è sempre stato ballare.
2: E one, e two, e one, two, three, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.